0: la fine fine mattina, mezzo sedi, fine mezzo sedi, sono stop. Ci prossimo in 11, ma via, perché non voglio la scena, se mi uscire in Mauritania, mi gira un po' che si raga, che è un
1: Kein Bock auf Mainstream? Ja, wir auch nicht. Hier ist deine Heimat für Alternative.